0: Eduardo Benato, Il gatto e la volpe.
1: Síntesis de la semana. Acciones de la Municipalidad de Paraná. Tramitación digital inteligente. El Ejecutivo Municipal presentó el proyecto de ordenanza de tramitación digital inteligente en el Consejo Deliberante. La propuesta impulsa una gestión más transparente, eficiente e inteligente con un sistema de uso sencillo para empleados y vecinos. Se busca reducir los tiempos de espera, facilitar el acceso a los trámites y optimizar la respuesta a las demandas de la comunidad. El municipio remodeló Plaza Primera Junta, el espacio del barrio Mariano Moreno, fue recuperado, modernizado y puesto en valor con financiamiento 100% paranaense a partir de una iniciativa surgida del presupuesto participativo. La intendenta Rosario Romero destacó la obra. Mejoras viales en barrio Santa Lucía. En el marco del plan Calle a Calle, la municipalidad avanzó en trabajos en más de 50 puntos críticos del barrio. Las tareas para mejorar la transitabilidad y seguridad incluyeron bacheo con asfalto en frío, reparación de hundimientos y mejoras en calles sin asfaltar. Más información en www.paraná.gov.ar.
2: La Asociación Familias Sicilianas invita a asociarte y participar de las actividades que organiza, informativas, culturales, recreativas o sumarte al grupo de jóvenes. Contactate al WhatsApp 343-452-2957. Licenciada en Psicología Natalia Salamone. Terapia individual y de parejas. Modalidad virtual y presencial. Atiende en Centro Médico Cervantes, Catamarca 174. Turnos por WhatsApp 343-611-5920. nataliasalomone@gmail.com.
3: Pero estamos en el aire. Acá una oyente dice que de qué van a hablar del Friuli. Bueno, ellas son historiadoras españolas, ¿no? Se dedican a la historia. El último domingo de mes tienen su bloque. Entonces van a hablar el último domingo de julio, de la historia de la región que se llama Friuli Venezia Giulia, es el nombre oficial de la región, ¿no? Nosotros el Friuli porque es la más grande, la provincia de Udine. Bueno, es toda una historia, ¿no? Pero van a hablar de eso, así que ya para que se vayan preparando.
4: En bueno, julio.
3: Bueno, adesso, profesoresa.
4: Adesso Alessio Arena, que ci presenta, lo digo en español, que nos presenta a una escritora bengalés. Ella nació en India, pero después se trasladó a, en realidad no sé, no, nació en Londres, me estoy equivocando. Nació en Londres, pero luego comenzó a descubrir el italiano y escribe sus libros en italiano. Se trata de Jean Palagiri.
3: Bueno, lo escuchamos en italiano, profesores, estudiantes, gente que aprecia la lengua, y después la profesora va a hacer un pequeño resumen de él.
5: Buongiorno a tutti cari ascoltatori e benvenuti alla nuova puntata della Biblioteca di Babele, la rubrica di cultura e letteratura italiana curata da me, Alessio Arena, dall'Italia. Cari ascoltatori, la puntata di oggi è dedicata a una grande autrice contemporanea, Jhumpa Lahiri. Sicuramente si tratta di una delle voci più interessanti e a mio parere originali della letteratura non soltanto italiana. Infatti Jhumpa Lahiri è una scrittrice assolutamente internazionale, una scrittrice che ha saputo fare del tema dell'identità un fulcro, ecco, della sua opera letteraria. Temi come la migrazione e necessariamente anche la lingua sono il punto di partenza della sua riflessione, anche per quanto riguarda appunto la narrativa. E Lahiri, nata a Londra nel 1967 da una famiglia bengalese, si trasferisce poi con la famiglia negli Stati Uniti. Lì vivrà, crescerà, sì, e lì appunto conseguirà numerosi titoli di studio fino a un dottorato in studi rinascimentali alla Boston University. Lavora per molti anni come docente in ambito universitario, dedicandosi contemporaneamente anche alla scrittura.
6: sicuramente uno dei più importanti risultati tra i tanti che ha conseguito nella sua vita, nella sua carriera letteraria, giunge nel 1999 con la pubblicazione della raccolta di racconti, è uscita in Italia con il titolo dell'Interprete dei Malanni, quindi originariamente una raccolta pubblicata in lingua inglese, poi tradotta anche in italiano. Il libro ottiene veramente grande successo e l'anno seguente alla pubblicazione, appunto nel 2000, viene insignito del premio Pulitzer per la narrativa, che come sappiamo è uno dei più importanti riconoscimenti non soltanto negli Stati Uniti d'America, ma in generale a livello mondiale. È una raccolta di racconti che appunto si concentra sulla vita di persone che hanno conosciuto cambiamenti radicali nella loro vita, il trasferimento dall'India all'America e tutte le difficoltà che sono imposte a chi conosce questo tipo di cambiamento, come per esempio la difficoltà a volte a far coesistere tradizioni familiari e le tradizioni del paese di arrivo, il desiderio di integrarsi nel paese di approdo e l'inevitabile senso di straniamento che deriva in seguito a appunto un cambiamento del genere, e sono temi centrali in generale in tutta la letteratura e l'opera narrativa di Lahiri, che ritroviamo anche in opere successive. Nel 2003 esce il romanzo in Italia con il titolo dell'omonimo, un altro romanzo importantissimo di Lahiri, dove ritorna il tema dell'identità di chi appunto si riconosce in culture diverse, e racconta proprio la storia autobiografica, potremmo dire, di una famiglia bengalese emigrata negli Stati Uniti. Anche questo libro ottiene grande successo a livello internazionale. Negli anni successivi vengono pubblicate altre opere importanti, come la raccolta di racconti Una nuova terra e il romanzo La moglie. E in seguito Lahiri sviluppa un grande interesse per la lingua italiana, che studia approfonditamente, si trasferisce anche con la famiglia a Roma per approfondire la sua conoscenza della lingua italiana e dell'Italia, e da qui nasce il volume In altre parole, un testo autobiografico in cui Lahiri racconta proprio la relazione che ha costruito con la lingua italiana, e questa decisione assolutamente interessante, la decisione di adottare per la sua scrittura una lingua diversa da quella d'origine. E quindi approdiamo a un altro libro estremamente importante, che è Dove mi trovo, pubblicato nel 2018. Si tratta del primo romanzo